0: stare dove ora, che arriva ancora.
1: Estás en Los Ángeles.
2: Si para amar se necesitan dos,